Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, autemus dicere.

Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.